che la fede sua complete, i vanno dire mona fa, o tre ronde, il regimento.

voi ritiratevi, andatevi a vestir, sapete che cambio è violento, ma bravo. Infamia!